0: laut hören.
1: Silenzio, Sicilia. Silenzio.
2: Kamera.
0: Motor.
1: Motore.
0: Partito. Tack.

Il sorpasso, i mostri, le bambole e la telefonata, i complessi una giornata decisiva, l'ombrellone, i nostri mariti, straziami ma di baci saziami, vedo nudo, noi donne siamo fatte così, in nome del popolo italiano, mordi e fuggi, sesso matto, profumo di donna, telefoni bianchi, anima persa, la stanza del vescovo.

bambole la telefonata. I complessi una giornata decisiva. L'ombrellone. I nostri mariti. Straziami ma di baci saziati.